0: Xavi. Assistència de Xavi, més capaleta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
1: Sports Assembly on the World's Radio 89.3 FM.